0: beato cenno, signor!
1: Sì, in questa notte, quando dorme Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio. E poi, nelle sue

giunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a rodante, qui da sorte, in si remota parte.

0: dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Al preludio funesto,
0: aria sventura,

Sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sfida chi la difenda, l'accusa e soffre sostener

Dio non veda, cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io la voglio.

0: consacro all'ombra del Germano.
1: Corri, Odoardo, assisti al buca moribondo.
0: Forza il preaspira a difender la rea. Venga!

0: Dante, dove son io?
1: Tu fevi,
0: tu resti.
2: Amica forte, cieche per io e l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi? E come?

0: dire che il duca morendo confessò le sue frodi.
1: Eppur non so.
2: Erciti, tutto oblio, tutto perdono. Non più corro alla figlia. Tu seguimi, Ariodante, e canci incanto.